era. Mentre se sanno diventare un terra come me, mi no. Uno giorno di cosa come sono solo a 15. Qui andò c'era una bifma, una bella rosa a quattro. Andite, ma bifmina. Vedete, sono andate a mettere cinderette in domani.

0: Jirasira nyanya hakuna na chilose cha hondisa mpimo kumbelele Leonardo Dembo zalezi i meyanoiti ni 30 minutu zai ni kalongolo kwa tamakela manene wingsit legnene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka e majela lawa manyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Ministero wa radio Msambiki, emso provincial di Mbami, emso provincial di Dazen, emso provincial di Maputo, akulosa, wawo koma na nungono kongolo vleta majela manene. Kamusa, mrambuwa wa ina, impili ya rambili kambi kuwa ke vitu ramunu inga mpondo itamulosi imoyo zelaka numro kuwa ke ifinshel vitu la etelaka kona mitu lantaka kona doko dela hoyo
4: kazmandu shinane nifeta rambili wala ka mango na kulopa kushana sikomu ima jele ya tomonwa ina mjengine ina mina vitu shakungula ni mata vizu mazirila nitaura anga uja uja
3: la discesa la scuola qua al mamma
4: e va qui dare un singolo sciacquo va a come cosa mandare lì in tune mandare lì con lui scirarmi vanno con lui e qui sta a nobile o una tenda che si va come se ne va a vado e intanto c'è un singolo lì si può fare con lui ma si può fare con lui con lui con lui con lui con lui con lui i papini e papina fermentata lì la giunga lunga e la santa zelita non so i papini e la giunga che va a con lui ma lei è in cui si può dare, ma è la cambia, a ma frutta in tempo qua, in appena non casca la quale, nel mattino, nel mattavo, nel mattava, in la rimbringa. Intanto, la scuola so che ho andato a finire all'inizio, io ho fatto un cambio, la scuola è limitata, non si trova in, la scuola con la vita mutata, e non si trova in, la scuola con la vita mutata, la scuola con la lei, e poi vada, in mezzo alla sua cucchia, e poi a passare, di fare un inghino, di fare un inghino, di passare un po' più, di fare un po' più, e da un cimane, per la cucchia, di fare una domanda, e poi va in mezzo a cucchia, e poi in tal unghino, di non fare di tutta la caina, a mattina, ma come una malattia, e da un tomo no carne, di tanniss, ma non lo fa, o per amici, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a tempo, a era subito la magia, era tutto su magia, su magia.
3: Cambia, tu non resti là. Io con lo covaggio, anzi, ampungo, lui ha un amico, un altro covo rafforzato. E non è un mondo lì, dai calandistata, a cui peta, lui ha, campo, lui ha.
4: E se pensi bene, a campo, lui ha, ma lo mi distrutto là, è una tarifa, i vari, a scuola, so che in la peta ama bravo, a scuola, so che in la peta ama grande. A supporta sa che la peta a mattino, a supporta sa che la peta a mattino. Un di loco è che non hanno fare anche un po' la cacarena, a supporta cambi, che peta a mattino, che non mi ha fatto un po'. All'en tardi, che a mattino, a supporta cambi, che la peta in a ti manda, che lì, lei, che cosa tu, a rimati manda. E da un lato, se me, è della sua guardia, manda un sapino, guarda, un sapino, non c'è da un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è
3: un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, ma c'è un sapino, oh, ma lì fa in di sapino qua, ma non è campagna.
4: Non si viene a quella la ovvia, ma ovvia la tua, ovvia la ovvia la tua, non si cala la terra come santa, che si vuole adesso non cambi ma vuota, non lo cambi ma vuota, da volte che la tua la ovvia che un mappe, la cabrata o tirina, un maggiore, che la una cuva, la cuva, che qua manca ma camba, ni si non prende lui. E intanto c'è campo guaina, e c'è che vega, la prati, non con guani, e del tuo guante che mi prati, lei è la per controllare la quantità di campo che sono in altra gente, poi è stata bene a me. E da, ascolta che la tua la ovvia, non sa di non sa una camba la ovvia, ma pure, e c'è che kungwa ena ichela kapa pinyela lanzongwa mai loko la uchela kapa pinyela lanzongwa nuko uchela na uli nani kapa kumbi kapa uli kutoka zaima kutrend kola ma balaga kapa lanzongwa ndande uchela ati shilimeji ichela shilimeji ati shilimeji so para kumbulongwa tatari ningani kapa lanzongwa nai kama sile kama
5: kambe hitu nubla ublai matrao matrao ya nisho kaya lmoma